0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
3: We'll be hearing it in English now.
4: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples : ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis : levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner.
3: Hearing the reading of the day, which is taken from John chapter 4, verses 35 and 38. That's John chapter 4, 35 and 38.

0: entrambe queste esigenze.
1: To both these needs.
0: La ricerca della verità.
1: The search for truth.
0: E la sete di giustizia.
1: And the thirst for justice.
0: A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi.
1: In Madrid
0: Abbiamo
1: and Barcellona we gathered in the great
0: cathedral
1: as well as in modern
0: Abbiamo
1: stadiums.
0: Celebrato nella Sagrada
1: we
0: Famiglia,
1: prayed the Holy Rosary at the Abbey of Montserrat.
0: Sinfonia di
1: we celebrated at
0: di
1: the Sagrada Famiglia a majestic symbol,
0: mistero
1: a symphony of stones and
0: Questo
1: light that speaks to everyone of the Christian mystery.
0: Di tradizione cattolica e
1: this encounter of ancient and modern
0: mi ha fatto
1: Catholic tradition
0: dal
1: and contemporary culture
0: il carattere proprio
1: enabled me to perceive firsthand the very character of Europe,
0: come
1: its inestimable wealth,
0: non
1: as
0: superata.
1: A living reality, not a thing
0: si
1: of the past.
0: Tratta di un patrimonio da custodire con cura,
1: it is a heritage to be safeguarded with care so that it may be invested in today's global world with its momentous challenges.
0: L'ecologia integrale,
1: integral ecology,
0: lo sviluppo equo e sostenibile,
1: equitable and sustainable
0: il rispetto della dignità
1: and respect
0: umana.
1: For human dignity.
0: Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Magnifica Humanitas,
0: which aims to
1: safeguard the human person in the time of artificial intelligence.
0: Il Vangelo della speranza
1: I grasped through various meetings
0: di
1: the need to listen through the Pope's voice, the gospel of hope for today's humanity, sorely tried by the negative consequences of a deceptive model of
0: Questo
1: development.
0: Bisogno che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi,
1: This need, which found expression in the many testimonies I was able to listen to, testimonies at times moving, at times edifying, I recognized also and above all in the faces of the little ones and the poor whom I met, the child who read his letter to me in the parish, some victims of abuse who asked to be heard,
0: inmates
1: who were waiting for me in the prison,
0: pieni di
1: young people full of anxiety and desperation,
0: migranti nei
1: migrants
0: centri di prima
1: in the reception centers in the Canary Islands.
0: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario,
1: it was precisely there in the Canary Islands,
0: una chiave
1: the final
0: di
1: stop on our journey, that I was offered a comprehensive insight. It was offered to me, on the one hand, by the very geographical location of that archipelago, and on the other hand, by the reality of a local church which welcomes a large number of forced migrants coming mainly from Africa.
0: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici
1: e concertati. We know that the phenomenon of migration is complex and requires organic and coordinated action plans. But this interpretation opens up a different, broader perspective.
0: Come siamo chiamati
1: it enables us to understand how we are called to reread the gospel in today's world, exchanging with each other the gifts of our respective cultures and in particular the results produced in them by the fruitfulness of Christ's message.
0: E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra I popoli.
1: And one of these fruits is precisely the dialogue between people and between peoples.
0: Che permette
1: the encounter in a spirit of fraternity, which enables us to discover and appreciate one another's values.
0: Questo cammino non è facile.
1: This
0: richiede buona
1: not
0: volontà
1: easy.
0: E l'aiuto
1: it requires
0: di Dio.
1: Goodwill.
0: Ma
1: and God's
0: è
1: help,
0: il cammino che conduce
1: but
0: alla
1: it is the path that
0: dell'amore.
1: Leads to the civilization of love.
0: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era
1: Dear brothers and sisters,
0: la mirada.
1: The motto
0: alzate
1: of
0: lo
1: this
0: sguardo.
1: Apostolic journey was alzate la mirada.
0: Gesù,
1: lift up your eyes.
0: Ai suoi primi discepoli,
1: these are the words of Jesus
0: per insegnare loro
1: to the first
0: a vedere
1: disciples
0: nelle persone,
1: to teach
0: e nelle
1: them to
0: folle,
1: see in people
0: il desiderio
1: and in the crowds
0: di vita,
1: the desire
0: di
1: for life. Truth
0: di pienezza.
1: And fullness.
0: A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza
1: anche durante il viaggio. First, and by his grace
0: oggi
1: I also
0: vorrei condividere con
1: journey.
0: Voi questo invito.
1: Today I would like to share this invitation
0: lo
1: with
0: sguardo.
1: Let us
0: lift
1: up our eyes. Let us learn from Jesus to look at our neighbor,
0: il mondo,
1: at people, at the world
0: Dio,
1: through God's
0: cioè,
1: eyes.
0: Con amore,
1: that is, with
0: rispetto
1: love,
0: e
1: respect,
0: compassione.
1: And compassion.
0: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che
1: Finally,
0: hanno pregato per la
1: I
0: buona riuscita
1: like
0: di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative. Che in Spagna,
1: who,
0: grazie
1: in Spain,
0: a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare,
1: Continue
0: perché
1: to pray,
0: con l'intercessione
1: so
0: della Vergine Maria,
1: Virgin
0: i
1: Mary,
0: semi che ho sparso
1: the seeds
0: portino
1: I scattered
0: frutti
1: may
0: abbondanti.
1: Bear abundant fruit.
0: Grazie.
1: Thank you.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì.
2: Signed.
1: Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione.
2: Of patient
1: esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi.
2: Regarding the war in Ukraine,
1: tante vittime innocenti,
2: there are so many innocent
1: soccorritori
2: victims.
1: Uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale
2: churches
1: devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio.

0: those who continue to serve
1: tutti a pregare,
0: with courage. I invite all of you to pray that this war might end.
1: Vie di dialogo,
0: we ask the Lord to open paths for
1: e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
0: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
0: I greet the pilgrimage of the Diocese of Volterra.
1: Con il vescovo Monsignor Roberto
0: Together
1: Campiotti.
0: Together with Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dear brothers and sisters.
1: Ossa la sosta presso le tombe degli
0: may
1: apostoli.
0: May your visit to the tombs of the apostles strengthen
1: nella fede,
0: you in faith
1: e spingervi a proseguire
0: and inspire you
1: con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità.
0: Along the path of holiness.
1: Fedeli al Vangelo
0: faithful
1: e all'insegnamento della Chiesa.
0: And to the teaching of the Church.
1: Accolgo con affetto I sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, I chierici regolari
0: I warmly welcome the newly ordained priests from Brescia and Cremona,
1: delle carceri italiane,
0: Deity and clerics regular, and the chaplains of
1: A ciascuno
0: Italy's prisons.
1: Auguro di essere operai laboriosi
0: each of you
1: nella vigna
0: I
1: del Signore.
0: Hope that you may be diligent
1: Saluto
0: laborers
1: I fedeli di Borgo Velino.
0: I also greet the faithful from
1: San Bartolomeo
0: Velino,
1: in Galdo
0: San
1: e Santa Barbara in
0: Galdo.
1: Salento.
0: And Santa Barbara in Salento.
1: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri.
0: As well as the Vis Veletri Sports
1: la squadra
0: Association.
1: Di basket Jungle T Palestrina.
0: The Jungle T Palestrina Basketball
1: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi.
0: And the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia
0: Albanesi.
1: Del Signore e l'assistenza materna della Beata
0: I
1: Vergine
0: invoke
1: Maria.
0: Invoke the grace of the Lord and the maternal
1: Il mio
0: assistance
1: pensiero
0: of the Blessed
1: va infine
0: Virgin Mary.
1: Ai giovani, ai malati,
0: finally, my
1: e agli sposi novelli.
0: To young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
0: We are on the
1: Tempo
0: threshold of the summer season.
1: E di pellegrinaggi,
0: a time of tourism and
1: di ferie
0: pilgrimages,
1: e di riposo.
0: Holidays and rest.
1: Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora
0: while I
1: affrontando
0: peers,
1: gli esami,
0: are still facing
1: auguro a voi già in vacanza
0: I
1: di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari
0: and to you,
1: sposi
0: dear
1: novelli,
0: newlyweds,
1: rivolgo
0: I extend the invitation
1: ad utilizzare questo periodo
0: to use the summer period
1: per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa
0: of the value
1: e nella
0: of your mission in the church and in
1: a
0: society.
1: Tutti la mia benedizione.
0: To all of you, my blessing.